roste prime prima rame roste Chesso qui vi palle, chesso qui Chesso qui vi palle, chesso qui